Non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono un'altra cosa, non sono